0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce. Radio la voce.
2: It's the new style.
3: Radio la voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: sembravine.
1: Sono le 2:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente, è così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena.

da gratta vinci, perdenti, tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie, tornano e tornano a tornare.

dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi, prima di cena.

Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fasica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

mi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: Sono le 7:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 23 giugno, che apriamo con il primo consiglio comunale di Muravera dopo le elezioni degli scorsi 7-8 giugno. Una sala consiliare sgremita, cittadini assiepati anche all'esterno dell'aula e centinaia di persone collegate in streaming. È iniziata così la nuova legislatura del comune di Muravera con la prima seduta di insediamento del consiglio comunale guidato dalla sindaca Francesca Mattana. Un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità, non solo per l'avvio ufficiale dell'attività amministrativa, ma anche perché rappresenta il primo passo di un percorso politico chiamato a confrontarsi con sfide importanti che interessano il territorio. Puntualmente alle ore 18 di ieri la sindaca ha aperto i lavori procedendo con la formalità prevista dalla normativa, tra cui la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità dei consiglieri e il successivo giuramento. Subito dopo ha comunicato la composizione della nuova giunta, affidando le deleghe ai componenti dell'esecutivo che saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo presentato agli elettori. La squadra di governo è composta da Gianfranco Sesto all'urbanistica, programmazione, protezione civile e territorio, Valerio Salvatore Boi è il nuovo assessore ai lavori pubblici, agricoltura e ambiente, Michela Lai alle politiche sociali e servizi alle famiglie, Alessia Tronci alla cultura e pubblica istruzione, Valentina Osai al turismo e manifestazioni. Daniela Murta guiderà il gruppo di maggioranza, mentre Michele Secci sarà il capogruppo della minoranza. Ma il momento politicamente più significativo della giornata è arrivato quando Francesca Mattana ha illustrato quella che può essere considerata la sua prima iniziativa concreta da sindaca. A poche ore dall'insediamento, infatti, ha inviato una richiesta formale alla presidente della Regione Sardegna e assessora regionale alla sanità Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per affrontare una delle emergenze più sentite dalla popolazione del Sarrabus. Al centro della richiesta vi è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino, struttura fondamentale per tutto il territorio e che proprio nei prossimi giorni rischia di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di alcuni professionisti che attualmente garantiscono il servizio, tra medici strutturati e personale assunto con formule temporanee. Una prospettiva che preoccupa fortemente amministratori e cittadini, soprattutto durante la stagione turistica, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze e di conseguenza un aumento della domanda di assistenza sanitaria. In un'area geografica distante dai principali ospedali dell'isola, il mantenimento della piena operatività del pronto soccorso rappresenta una necessità imprescindibile per residenti e visitatori. Per questo la sindaca ha chiesto alla regione di farsi promotrice presso il governo e i ministeri competenti di una deroga normativa che consenta la proroga dei contratti in scadenza, evitando così una possibile riduzione dei servizi in uno dei periodi più delicati dell'anno. Un segnale chiaro della priorità della nuova amministrazione, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato intervenendo su una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità. Nel suo intervento Francesca Mattana ha inoltre ribadito un concetto già espresso durante la campagna elettorale: ogni consigliere sarà chiamato ad assumere responsabilità specifiche affinché tutti i settori dell'amministrazione possano essere seguiti con attenzione e continuità. Allo stesso tempo ha sottolineato come il successo dell'azione amministrativa dipenda anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a collaborare e a contribuire alla crescita del paese. Importante anche il messaggio lanciato dalla minoranza. Il capogruppo Michele Secci ha infatti augurato buon lavoro alla sindaca e alla maggioranza, garantendo un'opposizione vigile ma costruttiva, disponibile al confronto e orientata alla ricerca di soluzioni utili per l'intera comunità. Un intervento che ha posto l'accento sulla necessità di superare le contrapposizioni che in passato hanno spesso caratterizzato il dibattito politico locale, con l'obiettivo di costruire un clima istituzionale più collaborativo. La partecipazione registrata durante la seduta, sia in presenza che attraverso le piattaforme digitali e le trasmissioni radiofoniche, conferma l'interesse e le aspettative che accompagnano l'avvio di questa nuova esperienza. capienza amministrativa. Aspettative che oggi trovano il loro primo banco di prova proprio nella difesa di uno dei servizi essenziali come quello garantito dall'ospedale San Marcellino, simbolo di una battaglia che l'intera comunità considera prioritaria. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: Radio La Voce.
1: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio figlio sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo

tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto a posto, sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

passato, pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo, prima era un miraggio.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia. Perché? Allora, è una donna realizzata? No. La bellezza che non ha, la giovinezza che non ha. Ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere? No.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 23 giugno, che apriamo con il primo consiglio comunale di Muravera dopo le elezioni degli scorsi 7-8 giugno. Una sala consiliare sgremita, cittadini assiepati anche all'esterno dell'aula e centinaia di persone collegate in streaming. È iniziata così la nuova legislatura del comune di Muravera con la prima seduta di insediamento del consiglio comunale guidato dalla sindaca Francesca Mattana. Un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità, non solo per l'avvio ufficiale dell'attività amministrativa, ma anche perché rappresenta il primo passo di un percorso politico chiamato a confrontarsi con sfide importanti che interessano il territorio. Puntualmente alle ore 18 di ieri la sindaca ha aperto i lavori procedendo con la formalità prevista dalla normativa, tra cui la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità dei consiglieri e il successivo giuramento. Subito dopo ha comunicato la composizione della nuova giunta, affidando le deleghe ai componenti dell'esecutivo che saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo presentato agli elettori. La squadra di governo è composta da Gianfranco Sesto all'urbanistica, programmazione, protezione civile e territorio, Valerio Salvatore Boi è il nuovo assessore ai lavori pubblici, agricoltura e ambiente, Michela Lai alle politiche sociali e servizi alle famiglie, Alessia Tronci alla cultura e pubblica istruzione, Valentina Osai al turismo e manifestazioni. Daniela Murta sguiderà il gruppo di maggioranza, mentre Michele Secci sarà il capogruppo della minoranza. Ma il momento politicamente più significativo della giornata è arrivato quando Francesca Mattana ha illustrato quella che può essere considerata la sua prima iniziativa concreta da sindaca. A poche ore dall'insediamento, infatti, ha inviato una richiesta formale alla presidente della Regione Sardegna e assessora regionale alla sanità Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per affrontare una delle emergenze più sentite dalla popolazione del Sarrabus. Al centro della richiesta vi è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino, struttura fondamentale per tutto il territorio e che proprio nei prossimi giorni rischia di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di alcuni professionisti che attualmente garantiscono il servizio, tra medici strutturati e personale assunto con formule temporanee. Una prospettiva che preoccupa fortemente amministratori e cittadini, soprattutto durante la stagione turistica, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze e di conseguenza un aumento della domanda di assistenza sanitaria. In un'area geografica distante dai principali ospedali dell'isola, il mantenimento della piena operatività del pronto soccorso rappresenta una necessità imprescindibile per residenti e visitatori. Per questo la sindaca ha chiesto alla regione di farsi promotrice presso il governo e i ministeri competenti di una deroga normativa che consenta la proroga dei contratti in scadenza, evitando così una possibile riduzione dei servizi in uno dei periodi più delicati dell'anno. Un segnale chiaro della priorità della nuova amministrazione, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato intervenendo su una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità. Nel suo intervento Francesca Mattana ha inoltre ribadito un concetto già espresso durante la campagna elettorale: ogni consigliere sarà chiamato ad assumere responsabilità specifiche affinché tutti i settori dell'amministrazione possano essere seguiti con attenzione e continuità. Allo stesso tempo ha sottolineato come il successo dell'azione amministrativa dipenda anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a collaborare e a contribuire alla crescita del Paese. Importante anche il messaggio lanciato dalla minoranza. Il capogruppo Michele Secci ha infatti augurato buon lavoro alla sindaca e alla maggioranza, garantendo un'opposizione vigile ma costruttiva, disponibile al confronto e orientata alla ricerca di soluzioni utili per l'intera comunità. Un intervento che ha posto l'accento sulla necessità di superare le contrapposizioni che in passato hanno spesso caratterizzato il dibattito politico locale, con l'obiettivo di costruire un clima istituzionale più collaborativo. La partecipazione registrata durante la seduta, sia in presenza che attraverso le piattaforme digitali e le trasmissioni radiofoniche, conferma l'interesse e le aspettative che accompagnano l'avvio di questa nuova esperienza. dell'udienza amministrativa. Aspettative che oggi trovano il loro primo banco di prova proprio nella difesa di uno dei servizi essenziali come quello garantito dall'ospedale San Marcellino, simbolo di una battaglia che l'intera comunità considera prioritaria. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 23 giugno, che apriamo con il primo consiglio comunale di Muravera dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Una sala consiliare sgremita, cittadini assiepati anche all'esterno dell'aula e centinaia di persone collegate in streaming. È iniziata così la nuova legislatura del comune di Muravera con la prima seduta di insediamento del consiglio comunale guidato dalla sindaca Francesca Mattana. Un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità, non solo per l'avvio ufficiale dell'attività amministrativa, ma anche perché rappresenta il primo passo di un percorso politico chiamato a confrontarsi con sfide importanti che interessano il territorio. Puntualmente alle ore 18 di ieri la sindaca ha aperto i lavori procedendo con la formalità prevista dalla normativa, tra cui la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità dei consiglieri e il successivo giuramento. Subito dopo ha comunicato la composizione della nuova giunta, affidando le deleghe ai componenti dell'esecutivo che saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo presentato agli elettori. La squadra di governo è composta da Gianfranco Sesto all'urbanistica, programmazione, protezione civile e territorio, Valerio Salvatore Boi è il nuovo assessore ai lavori pubblici, agricoltura e ambiente, Michela Lai alle politiche sociali e servizi alle famiglie, Alessia Tronci alla cultura e pubblica istruzione, Valentina Osai al turismo e manifestazioni. Daniela Murtas guiderà il gruppo di maggioranza, mentre Michele Seci sarà il capogruppo della minoranza. Ma il momento politicamente più significativo della giornata è arrivato quando Francesca Mattana ha illustrato quella che può essere considerata la sua prima iniziativa concreta da sindaca. A poche ore dall'insediamento, infatti, ha inviato una richiesta formale alla presidente della Regione Sardegna e assessora regionale alla sanità Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per affrontare una delle emergenze più sentite dalla popolazione del Sarrabus. Al centro della richiesta vi è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino, struttura fondamentale per tutto il territorio e che proprio nei prossimi giorni rischia di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di alcuni professionisti che attualmente garantiscono il servizio, tra medici strutturati e personale assunto con formule temporanee. Una prospettiva che preoccupa fortemente amministratori e cittadini, soprattutto durante la stagione turistica, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze e di conseguenza un aumento della domanda di assistenza sanitaria. In un'area geografica distante dai principali ospedali dell'isola, il mantenimento della piena operatività del pronto soccorso rappresenta una necessità imprescindibile per residenti e visitatori. Per questo la sindaca ha chiesto alla regione di farsi promotrice presso il governo e i ministeri competenti di una deroga normativa che consenta la proroga dei contratti in scadenza, evitando così una possibile riduzione dei servizi in uno dei periodi più delicati dell'anno. Un segnale chiaro della priorità della nuova amministrazione, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato intervenendo su una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità. Nel suo intervento Francesca Mattana ha inoltre ribadito un concetto già espresso durante la campagna elettorale: ogni consigliere sarà chiamato ad assumere responsabilità specifiche affinché tutti i settori dell'amministrazione possano essere seguiti con attenzione e continuità. Allo stesso tempo ha sottolineato come il successo dell'azione amministrativa dipenda anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a collaborare e a contribuire alla crescita del Paese. Importante anche il messaggio lanciato dalla minoranza. Il capogruppo Michele Seci ha infatti augurato buon lavoro alla sindaca e alla maggioranza, garantendo un'opposizione vigile ma costruttiva, disponibile al confronto e orientata alla ricerca di soluzioni utili per l'intera comunità. Un intervento che ha posto l'accento sulla necessità di superare le contrapposizioni che in passato hanno spesso caratterizzato il dibattito politico locale, con l'obiettivo di costruire un clima istituzionale più collaborativo. La partecipazione registrata durante la seduta, sia in presenza che attraverso le piattaforme digitali e le trasmissioni radiofoniche, conferma l'interesse e le aspettative che accompagnano l'avvio di questa nuova esperienza. capienza amministrativa. Aspettative che oggi trovano il loro primo banco di prova proprio nella difesa di uno dei servizi essenziali come quello garantito dall'ospedale San Marcellino, simbolo di una battaglia che l'intera comunità considera prioritaria. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.
2: Misterioso e sughelo, sasi stella de brate, sa luna e su sole, singhelada in su mare. Velada essa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de vache, si

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13:25.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

male siate qui. Ogni volta che non so

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

quasi la puoi bere, ho le dine i tuoi occhi là.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 23 giugno, che apriamo con il primo consiglio comunale di Muravera dopo le elezioni degli scorsi 7-8 giugno. Una sala consiliare sgremita, cittadini assiepati anche all'esterno dell'aula e centinaia di persone collegate in streaming. È iniziata così la nuova legislatura del comune di Muravera con la prima seduta di insediamento del consiglio comunale guidato dalla sindaca Francesca Mattana. Un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità, non solo per l'avvio ufficiale dell'attività amministrativa, ma anche perché rappresenta il primo passo di un percorso politico chiamato a confrontarsi con sfide importanti che interessano il territorio. Puntualmente alle ore 18 di ieri la sindaca ha aperto i lavori procedendo con la formalità prevista dalla normativa, tra cui la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità dei consiglieri e il successivo giuramento. Subito dopo ha comunicato la composizione della nuova giunta, affidando le deleghe ai componenti dell'esecutivo che saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo presentato agli elettori. La squadra di governo è composta da Gianfranco Sesto all'urbanistica, programmazione, protezione civile e territorio, Valerio Salvatore Boi è il nuovo assessore ai lavori pubblici, agricoltura e ambiente, Michela Lai alle politiche sociali e servizi alle famiglie, Alessia Tronci alla cultura e pubblica istruzione, Valentina Osai al turismo e manifestazioni. Daniela Murtas guiderà il gruppo di maggioranza, mentre Michele Seci sarà il capogruppo della minoranza. Ma il momento politicamente più significativo della giornata è arrivato quando Francesca Mattana ha illustrato quella che può essere considerata la sua prima iniziativa concreta da sindaca. A poche ore dall'insediamento, infatti, ha inviato una richiesta formale alla presidente della Regione Sardegna e assessora regionale alla sanità Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per affrontare una delle emergenze più sentite dalla popolazione del Sarrabus. Al centro della richiesta vi è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino, struttura fondamentale per tutto il territorio e che proprio nei prossimi giorni rischia di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di alcuni professionisti che attualmente garantiscono il servizio, tra medici strutturati e personale assunto con formule temporanee. Una prospettiva che preoccupa fortemente amministratori e cittadini, soprattutto durante la stagione turistica, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze e di conseguenza un aumento della domanda di assistenza sanitaria. In un'area geografica distante dai principali ospedali dell'isola, il mantenimento della piena operatività del pronto soccorso rappresenta una necessità imprescindibile per residenti e visitatori. Per questo la sindaca ha chiesto alla regione di farsi promotrice presso il governo e i ministeri competenti di una deroga normativa che consenta la proroga dei contratti in scadenza, evitando così una possibile riduzione dei servizi in uno dei periodi più delicati dell'anno. Un segnale chiaro della priorità della nuova amministrazione, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato intervenendo su una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità. Nel suo intervento Francesca Mattana ha inoltre ribadito un concetto già espresso durante la campagna elettorale: ogni consigliere sarà chiamato ad assumere responsabilità specifiche affinché tutti i settori dell'amministrazione possano essere seguiti con attenzione e continuità. Allo stesso tempo ha sottolineato come il successo dell'azione amministrativa dipenda anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a collaborare e a contribuire alla crescita del paese. Importante anche il messaggio lanciato dalla minoranza. Il capogruppo Michele Seci ha infatti augurato buon lavoro alla sindaca e alla maggioranza, garantendo un'opposizione vigile ma costruttiva, disponibile al confronto e orientata alla ricerca di soluzioni utili per l'intera comunità. Un intervento che ha posto l'accento sulla necessità di superare le contrapposizioni che in passato hanno spesso caratterizzato il dibattito politico locale, con l'obiettivo di costruire un clima istituzionale più collaborativo. La partecipazione registrata durante la seduta, sia in presenza che attraverso le piattaforme digitali e le trasmissioni radiofoniche, conferma l'interesse e le aspettative che accompagnano l'avvio di questa nuova esperienza amministrativa. Aspettative che oggi trovano il loro primo banco di prova proprio nella difesa di uno dei servizi servizi essenziali come quello garantito dall'ospedale San Marcellino, simbolo di una battaglia che l'intera comunità considera prioritaria. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vedessimo.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale di 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026. Prima di iniziare per scoprire le top 10 di questa settimana, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto del nostro Michela di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Parliamoci della nona posizione, dove scivola di ben 4 posizioni a risa da Fotomosse. Questo è il suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo il piacere di ascoltare Vento tra le braccia.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E da New Entry la settimana scorsa parliamo di Francesca Michelin, che troviamo in ottava posizione. Magia Bianca, questo è proprio il suo ultimo album del 2026, e da questo album ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Stabile in settima posizione ritroviamo Blanco, dall'album Ma tanto non rinasco.

0: Vasco.
1: Ed ora la posizione numero 6, dove era New Entry la settimana scorsa, parliamo di ultimo, quindi scala ben 4 posti, Il giorno che aspettavo, anche in questo caso il suo ultimo lavoro discografico che sicuramente avrà tantissimo successo. Singolo che andiamo ad ascoltare, ormai da diverse settimane in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane, porta il titolo di Acquario.

0: le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Siamo giunti così a metà classifica, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore. Perché questa è una missione, la missione è la mia. L'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

quello che siete all'ascolto di Italia e Parete, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione, scavalca Dito nella piaga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: E stabile in seconda posizione ritroviamo Serena Brancale. L'album si intitola Sacro.
1: Ultima volta ancora.
0: E stabile in seconda posizione ritroviamo

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa, Fotomosse. Ottava posizione per Francesca Michelin con Magia Bianca. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quinto posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Quarta posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione anche questa settimana ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e in collaborazione con Marrakesh andiamo a sentire il singolo Volevo capire.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Madama, abbiamo detto, per la seconda settimana di fila la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze del 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci, i saluti da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma, e naturalmente non possono mancare i miei saluti calorosi e abbronzati per augurarvi una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 23 giugno, che apriamo con il primo consiglio comunale di Muravera dopo le elezioni degli scorsi 7-8 giugno. Una sala consigliare sgremita, cittadini assiepati anche all'esterno dell'aula e centinaia di persone collegate in streaming. È iniziata così la nuova legislatura del comune di Muravera con la prima seduta di insediamento del consiglio comunale guidato dalla sindaca Francesca Mattana. Un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità, non solo per l'avvio ufficiale dell'attività amministrativa, ma anche perché rappresenta il primo passo di un percorso politico chiamato a confrontarsi con sfide importanti che interessano il territorio. Puntualmente alle ore 18 di ieri la sindaca ha aperto i lavori procedendo con la formalità prevista dalla normativa, tra cui la verifica dell'assenza di cause di incompatibilità dei consiglieri e il successivo giuramento. Subito dopo ha comunicato la composizione della nuova giunta, affidando le deleghe ai componenti dell'esecutivo che saranno chiamati a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo presentato agli elettori. La squadra di governo è composta da Gianfranco Sesto all'urbanistica, programmazione, protezione civile e territorio, Valerio Salvatore Boi è il nuovo assessore ai lavori pubblici, agricoltura e ambiente, Michela Lai alle politiche sociali e servizi alle famiglie, Alessia Tronci alla cultura e pubblica istruzione, Valentina Osai al turismo e manifestazioni. Daniela Murta sguiderà il gruppo di maggioranza, mentre Michele Secci sarà il capogruppo della minoranza. Ma il momento politicamente più significativo della giornata è arrivato quando Francesca Mattana ha illustrato quella che può essere considerata la sua prima iniziativa concreta da sindaca. A poche ore dall'insediamento, infatti, ha inviato una richiesta formale alla presidente della Regione Sardegna e assessora regionale alla sanità Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per affrontare una delle emergenze più sentite dalla popolazione del Sarrabus. Al centro della richiesta vi è la situazione del pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino, struttura fondamentale per tutto il territorio e che proprio nei prossimi giorni rischia di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Il 30 giugno scadranno infatti i contratti di alcuni professionisti che attualmente garantiscono il servizio, tra medici strutturati e personale assunto con formule temporanee. Una prospettiva che preoccupa fortemente amministratori e cittadini, soprattutto durante la stagione turistica, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze e di conseguenza un aumento della domanda di assistenza sanitaria. In un'area geografica distante dai principali ospedali dell'isola, il mantenimento della piena operatività del pronto soccorso rappresenta una necessità imprescindibile per residenti e visitatori. Per questo la sindaca ha chiesto alla regione di farsi promotrice presso il governo e i ministeri competenti di una deroga normativa che consenta la proroga dei contratti in scadenza, evitando così una possibile riduzione dei servizi in uno dei periodi più delicati dell'anno. Un segnale chiaro della priorità della nuova amministrazione, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato intervenendo su una questione che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità. Nel suo intervento Francesca Mattana ha inoltre ribadito un concetto già espresso durante la campagna elettorale: ogni consigliere sarà chiamato chiamato ad assumere responsabilità specifiche affinché tutti i settori dell'amministrazione possano essere seguiti con attenzione e continuità. Allo stesso tempo ha sottolineato come il successo dell'azione amministrativa dipenda anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a collaborare e a contribuire alla crescita del Paese. Importante anche il messaggio lanciato dalla minoranza. Il capogruppo Michele Secci ha infatti augurato buon lavoro alla sindaca e alla maggioranza, garantendo un'opposizione vigile ma costruttiva, disponibile al confronto e orientata alla ricerca di soluzioni utili per l'intera comunità. Un intervento che ha posto l'accento sulla necessità di superare le contrapposizioni che in passato hanno spesso caratterizzato il dibattito politico locale, con l'obiettivo di costruire un clima istituzionale più collaborativo. La partecipazione registrata durante la seduta, sia in presenza che attraverso le piattaforme digitali e le trasmissioni radiofoniche, conferma l'interesse e le aspettative che accompagnano l'avvio di questa nuova esperienza amministrativa. Aspettative che oggi trovano il loro primo banco di prova proprio nella difesa di uno dei servizi essenziali come quello garantito dall'ospedale San Marcellino, simbolo di una battaglia che l'intera comunità considera prioritaria. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 22 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
5: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio. Da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo riuniti per vivere questo momento di preghiera, di affetto, di famiglia, di amicizia, accompagnando Gian Piero all'incontro con Dio. L'incontro più importante della sua vita, col Padre dell'amore, Padre della misericordia, perché lo accolga tra le sue braccia e gli dia quel posto che Gesù ha preparato per noi, quel posto che Gesù ha dato la vita per questo, per partecipare della pienezza di vita. Vogliamo che tutti i sentimenti che visitano il nostro cuore diventino preghiera, siano offerti al Signore, non restino solo sentimenti umani, ma diventino davvero suffragio offerto al Signore per Gian Piero. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Gian Piero, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vediamo, accogliamo la parola.

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo nei cieli. Così dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo, siamo in esilio, lontano dal Signore. Camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Salgono secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace nelle tue mura. Sicurezza nei tuoi baluardi. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò, su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Nella tua casa, Signore, avrò la pace.

La nostra patria è nei cieli, e là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con la cintura ai fianchi, le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, si farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dobbiamo insieme vivere questo momento, un momento di dolore, perché la morte si separa dalle persone che amiamo e che ci hanno amato, però anche se volete, per noi che abbiamo fede nel Signore, è anche un momento di speranza, fede. Per questo siamo riuniti, per pregare, no? Per offrire, accompagnare nostro fratello all'incontro con Dio. Quel pellegrinaggio terreno, alla fine la meta è l'incontro con Dio Padre, che ha pensato da sempre per noi la vita piena di pace e di luce accanto a Lui nella gloria. Per questo la preghiera dei familiari, degli amici, della comunità cristiana si eleva in questo momento al Signore, proprio per chiedere che Lui abbia uno sguardo d'amore e di misericordia e accolga il nostro fratello tra le sue braccia e lo renda partecipe della sua vita nella pienezza. E la preghiera diventa importante perché è suffragio, intercessione, no? Sappiamo che siamo fragili, siamo deboli, uno si ammala, si affatica, anche sbaglia nella vita, no? Sbagliamo tutti, io sono il primo. Però nella fragilità sappiamo anche che c'è Dio che sempre ci dà la possibilità di ricominciare, perdona, e Dio conosce il cuore dell'uomo, gli altri non lo conoscono, Dio ci conosce profondamente. E proprio per questo vogliamo nella nostra preghiera offrire al Signore tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore, con la forza di quella fede che ciascuno ha della sua esperienza con Dio. Non importa che sia grande o piccola, quello che tu hai, dallo tutto, mettilo nelle mani del Signore. Io mi sto permettendo di dire due parole per unirci così in preghiera con la stessa intenzione, anche se ogni volta che io celebro un funerale, ogni volta che devo accompagnare una persona che ci lascia, la voglia di stare zitto, stare in silenzio, perché la morte ti fa star zitto. Non hai che cosa devi dire, è parte della nostra natura, della nostra fragilità umana. Sappiamo che non siamo eterni, che siamo qui sulla terra, lo saremo nel futuro, ma ora no. E questo non è facile da accettare, perché molte volte noi pensiamo di arrangiarci da soli, no? Fare tutto noi, poi basta una malattia che ti ferma, oppure avviene come adesso la morte di una persona cara, così giovane, anche piena di forze, che ci questiona, no? Ci mette in dubbio, fa nascere tante domande, tanti perché. Però dobbiamo accettare questo, proprio in forza anche della fede, della nostra capacità di riconoscere che siamo fragili, ma anche per la nostra fede che abbiamo, e crediamo che siamo in cammino verso il cielo. Il Signore ci dà questa vita, ce la affida a noi. Grazie ai nostri genitori l'abbiamo ricevuta e poi spetta a noi usarla bene, no? Prepararci a questo incontro, no? Come abbiamo ascoltato nella lettura. No? Siamo sempre pieni di fiducia,
sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, in pellegrinaggio, lontano dal Signore. Camminiamo nella fede e non ancora in visione, però siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. E questa è la nostra meta. Se tutto si fermasse qui sulla terra, sarebbe un fallimento. Perché devo soffrire? Beh, che senso ha il dolore? Che senso ha la malattia? Sarebbe solo disperazione. Ma noi sappiamo che non è così. E siamo chiamati per partecipare della vita di Dio, no? Sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo nei cieli. Questa è la nostra fede. Gesù ha vissuto ciò che noi viviamo, ha sofferto ciò che noi viviamo, è morto in croce come noi moriamo. È morto, ma è risorto. E lì c'è il senso di ciò che noi viviamo. Gesù, facendosi uno di noi, vivendo tutto ciò che noi viviamo, paura, timore, anche della morte, e la morte, ha santificato tutto, lo ha salvato, lo ha redento, lo ha trasformato. Allora ogni dolore che io vivo, ogni fatica che io vivo, se la vivo con fede, è presenza di Dio, mi avvicina al Signore. Se resta solo umano, ci disperiamo. Ma se io credo che Gesù è risorto e Gesù ha dato un senso ad ogni cosa che vivo, perché ogni cosa che io vivo c'ha un nome, si chiama Gesù, Gesù crocifisso e abbandonato, allora è diverso, è qualcosa di sacro, è qualcosa di importante, che io devo attraversare per raggiungere quella dimora eterna che Dio ha preparato per me. Il cammino qui sulla terra non lo definisco io, è il tempo che lo dice. C'è chi ha 60 anni, c'è chi ne ha 70, c'è chi ne ha 15. Ma il tempo per prepararsi, no? È quel tempo che noi vorremmo sfruttare al massimo e vivere in pienezza per vivere l'incontro col Signore. E credo che anche oggi, stando alla presenza del nostro dello Giampiero, possiamo meditare proprio su questo, no? Che la vita ci sfugge dalle mani, se non stiamo attenti. Ma vorremmo sempre, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, e Gesù lo dice ai discepoli, state pronti, tenetevi pronti per l'incontro con Dio. E credo che gli avvenimenti che noi viviamo ci preparano attraverso i nostri amici, i nostri familiari, gli avvenimenti, il lavoro, il servizio, e anche la malattia ci prepara all'incontro con Dio, ci fa pensare al Signore, per mettere tutto nelle sue mani. E Gesù ci invita, siate pronti con la cintura ai fianchi, la lucerna accesa, perché viene lo sposo a chiamarci, a prepararci il banchetto, per fare festa con Lui, per partecipare della sua vita. Credo che oggi possiamo prendere coscienza di questo impegno, no? Ora, se io vivo giorno per giorno, momento per momento, con fede, cercando di operare, di fare il bene, seguendo l'insegnamento del Signore, non solo riempie la mia vita di significato, ma quell'impegno diventa suffragio per i nostri fratelli di Cristo. Diventa quell'esperienza che si chiama comunione dei santi. Io prego e offro per loro, io compio quell'opera di bene, anche se mi costa, per mio fratello, per Giampiero, e arriva al cuore di Dio. Ma io so che loro dal cielo pregano per me. Loro sono alla presenza del Signore, il Giampiero è alla presenza di Dio. Adesso è tutto più chiaro, tutto è luce, tutto è pace. Quello che non capiva tra di noi adesso lo capisce in pieno. Per questo loro, i nostri fratelli defunti, coloro che ci precedono, possono pregare per noi, accompagnarci nel nostro pellegrinaggio, nel nostro cammino, per vivere la vita di Dio. E con questa fede continuiamo la nostra celebrazione, chiedendo a Dio quello sguardo di papà, di mamma, che accolgono un figlio che torna alla casa del padre per fare festa con lui. Che abbia uno sguardo di misericordia e di perdono, come Dio lo ha, molto più di quelle che sono state le sue fragilità umane. Ma guarda il bene che lui ha fatto, l'amore che lui ha regalato,
il servizio che lui ha donato, il lavoro che ha fatto, il dolore che ha sofferto, e tutto concorra al bene, che il Signore lo guardi, questo sguardo di papà che perdona, che accoglie, che mi è studioso, e dia quella parte nel cielo che risponde, che Gesù ha preparato per noi. Così continuiamo a pregare insieme con questa fiducia, e sull'altare con il pane e il vino vogliamo davvero deporre tutti i sentimenti che abbiamo nel cuore, dolore, sofferenza, qualche lacrima, e la mettiamo lì sull'altare, e tutto venga consacrato, tutto venga benedetto, offerto con Gesù Eucaristia. Proprio per il nostro fratello, perché sia la nostra preghiera oggi, il nostro abbraccio d'amore e di affetto, per accompagnarlo all'incontro.

siamo ora in piedi, prima di offrire il panellino vogliamo dire anche alcune intenzioni di preghiera. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte, infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Per il nostro fratello Giampiero, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo. Per il nostro fratello Giampiero, perché il germe della risurrezione, ricevuto col battesimo, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo. Per i parenti, familiari e gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza e la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive, preghiamo. Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova, preghiamo, ascoltaci. La vita e in morte siamo tuoi, o Padre, confermaci questa fede e accogli il nostro fratello Giampiero insieme ai santi nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Vediamo. Andiamo con la celebrazione.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, tutto della vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, il nostro fratello Giampiero, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Santa nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Giampiero, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita. Si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti.

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il tono della pace.

Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Cielo di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Cielo di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Vediamo il nostro Salvatore Gesù Cristo, egli trasfigurerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Giampiero, oggi passato a te da questo mondo che è purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione per Cristo nostro Signore. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, richiamo con fede Dio nostro Padre, in Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Giampiero, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre, partecipi alla gloria eterna del Regno dei Cieli. Con la Chiesa, prima di accompagnare i fratelli e le sorelle defunti al campo santo, al campo dei santi, che attendono la risurrezione, li benedice, proprio come segno di accompagnamento, di fede, ma anche ricordando che col battesimo che hanno ricevuto loro sono consacrati a Dio, il loro nome è scritto in cielo. Per questo con la benedizione vogliamo che davvero partecipi quella benedizione piena che il Signore ci ha procurato e preparato.

senza Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono della vita. E accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono della vita. Eterno riposo, donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono della vita. Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Giampiero con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Diamo la parola.

0: Sono le 17 e 43 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Ok, ci siamo amici, tutto è pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, lo speaker di turno pronto per portarvi in viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale dance e le hit dell'estate 2026. Tutti, ci siete tutti, no? Perché altrimenti no, non iniziamo, se manca qualcuno. Vabbè, sicuramente non mancherà Roberta e non mancherà neanche Giorgio, ma sono sicuro che non mancherà neanche Sabrina con la sua piccola Giulia. E insieme a loro non mancheranno altri amici che seguono spesso il programma Dediche Richieste con tanto affetto, affetto ricambiato dal sottoscritto che conduce il programma e vi tiene compagnia anche in quest'estate caliente. E allora apriamo subito il programma con Summer Funk di Francesco Gabbani.

Summer Funk di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste. Così abbiamo aperto il programma con questa prima canzone, primo brano richiesto da voi che ci seguite sempre con tanto affetto dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Summer Funk, Francesco Gabbani, ha aperto il nostro appuntamento. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi. Allora si parte con la prossima canzone, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il titolo della canzone, questa nuova hit dalle voci di Angelina Mango, Marco Mengoni. Continuiamo con la musica, intanto ancora un saluto ovviamente da parte mia. Io mi trovo qui in studio dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, per portarvi in un viaggio fatto di buona musica, quella che arriva a voi, mi auguro almeno, ma sono certo di sì che è così. Programma fatto ovviamente dalle vostre preferenze musicali, da dediche, saluti, auguri e tante new entry, novità discografiche come quella che andiamo ad ascoltare, Love Sensation, nuovo di Madonna.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Pazzi stupidi ragazzi, il titolo del nuovo singolo di Raff qui al programma Dediche e Richieste su Radio La Voce. La musica italiana continua con la voce di Annalisa, canzone estiva.

Finalmente si può chiamare una canzone estiva quella di Annalisa, perché fino a qualche tempo fa non lo era assolutamente, a parte il titolo. Vabbè, scherziamo. Naturalmente, canzone estiva, il titolo di questa hit che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane. Oggi uno dei vostri dischi richiesta. Ci ascoltiamo anche questo brano dei Rolling Stones, In the Stars.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Tiziano Ferro, Lazza, insieme per questa nuova versione di uno dei grandi successi di Tiziano Ferro, Perdono. Ok, continuiamo ancora con la musica, andando un saluto tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Ancora buon pomeriggio, sono le 18.16, rigorosa diretta per lo spazio dediche richieste che continua con questo brano di Anna.

346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, un'altra new entry che stiamo lanciando da qualche puntata qui al programma Dediche Richieste, si intitola Lady Laura, lui si chiama Banfi, lo abbiamo già conosciuto con un altro suo successo. Bene, continuiamo con la musica dance in questo spazio, intanto un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in nostra compagnia. Altro disco in arrivo.

Altro bel disco, l'altra produzione discografica di questo grande DJ Bob Sinclair, che non può mancare assolutamente all'interno dei nostri spazi dedicati al ritmo, alla dance. Questo era I Can Wait. Altro disco in arrivo, intanto saluto ancora gli amici che ci stanno seguendo dalla radio e non solo, dai 96.8, amici che ci seguono anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in nostra compagnia.

Calvin Harris insieme a Jezzy di Satisfy. Questo è il titolo di questo bel disco dance che stiamo lanciando da qualche puntata, un'altra hit dance dell'estate 2026. Un'altra new entry, eccola qui, si intitola Buscando Amor, Get Far, Sapienza.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, dalla voce di Ermal Meta ci siamo ascoltati anche la sua nuova canzone Calma Metafisica. Ultimi lanci, siamo quasi alla fine di questa puntata. Intanto c'è una canzone dedicata a Fabrizio da Silvana, La Libertà di Álvaro Soler.

tra i più grandi successi di Alvaro Soler, La Libertad, in questa puntata nel gran finale del nostro programma quest'oggi, brano dedicato a Fabrizio, richiesto da Silvana, dedicato appunto da lei a Fabrizio, che saluto e ringrazio. Va bene, continuiamo ancora con la musica, ultimi lanci di questa puntata, come dicevo, intanto c'è il nuovo singolo di Baby K, Tuca Macarena.

E questo era il penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi, Tuca Macarena, nuovo disco, nuovo singolo per l'estate 2026 di Baby K. Bene amici, vi lascio con La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Mischilla, già ne vi dà appuntamento alla prossima, saluto tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, si parte nel prossimo pomeriggio insieme, in diretta dalle 17.05, viaggeremo ancora con la musica di oggi, di ieri, di domani.

Si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io amando a modo mio, avrei voluto darti meno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi.

0: And just don't, Stevie.
1: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

silenzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mission of the

0: così.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: basta. Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sul cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale. Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi.

finivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono nel sogno. È per questo che adesso

pensiero. Se mi metto a studiare mi sento in vantaggio. Quanta pena negli occhi chi non prova questo. Sono stato davvero baciato da un dio. È per questo che vivo con molta paura. Tutto questo potrebbe di colpo finire. Ma poi penso ogni cosa una fine sicura. Quindi non me la meno e ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste.

0: È 1:02.
1: No! Dai, che è sta roba? Un nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
2: Andiamo.

0: 1:30.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

Radio La Voce. Non mi cambieranno mai. Non mi cambieranno mai.

0: faccio un gesto estremo. Ecco ciò che sento, parola di Moreno. Moreno, Moreno,
1: Moreno, Moreno. Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo,

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.